davanti al golfo disoriente. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.